0: nasci ciamo di via. Che le si marun fai vi.
1: A chi concesso trauni.
0: Stinchi sa un cera, sa un copia. Metri torna.